tempo s'appronta sull'ane. Qui so quattro ore immane, eppure traita d'avere vordone. Una donna face ubane, una donna face ubane. Così comincia lui ora.